Sama hupana barima we power bravo mo. Adale mi omani, asa sawa bravo. Ira date. Ibedo. Ah, mahukwa ni wo fidi ani. Mahukwa ni wo chuma.